organizzare dadi liberi, spazi, cassa rullante, la mia voce di spazi, bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sui spalti.

0: proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vai col gruppo.
1: E te prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Paragine del mondo insegna online.
1: Radio Deluxe. Te prende.